0: La red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Cunanmanta Pacha Chayachimun, Yachtag Parlaininta.
1: Ayala Bolivia Pacha. Kaiwakichipi, yahtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, wahtanta kuikunaspi parlarikusganchikta.
0: Yahtag parlaini.
1: Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapa, umallinapa jima. Yahtag.